Rossi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Prezzo di schietto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.